0: Guayaquil, Perla del Pacífico, Ucumanta, Churasca, Cambac, Uyana, Radio.
1: Z1. 3:56.